tukano longonjero apo nanyinjari longurameno poinde njari longurameno poinde o dhiri rondo katiamuna momashangwa pothiamo vishu.